Noi, noris, noris, ena microcanis. Tis ena paistis canes, mena cano. Ia navorasi para manes che digo maidano. I taxi di macrino, fortuna sto notteano. Casse chima che vuno, alla itanti cerro. Te devulia ce, toccanisme, toccano. Toccano me, toccanisme, non ha po'.

Scania, di carivari meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero napo.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muha i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o record. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,